cavaliere maturo e fiero. Arrenditi umile dinanzi alla sua anima indomabile. Occhi tra sconfitti.